0: E dove sono sti cammuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.